Susanne, lei copre io. Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgamo, tappetti parmesan. Zdarzy to mi nieszczęście.